infatti compagna Aieti a tenere a quella di fuori la olio ho vada e olio ho vada o